0: Tong dana tadri dani dani tong dani tong dani dani dani tong dani tong dani dal tong dana dana tong dana tadri dani dani tong dani dal tong dana aha tadri dani dani tong dani dal tong dana tong dana tadri dani dani tong dani dal tong
1: bagr di bikte mal bagr di tong tong tong dana Bagr di brik te mang bagr di tom tom tom dirna tom tom tom dirna tom tom tom dirna tom dirna tom dirna